qualche uccio, perché le uche qualche uccio, poi c'è un bel accidente. Per noi, vero? C'è un bel accidente. Per noi, accidente, qualcuno per noi, camion, per autobus. Per noi, camion, per noi, chi si busca, qualcuno. Le chi si busca, volevo che mi si chiede la cala che è per sirenis. La cala che è la sulla collezione come oltre il silenzio, però qualche pues mientras pues ocho chimi pues che le ocho chimi peccami no qualche ocho chimi 31 pues ucilo silenzio ucilo silenzio pues veniamo al lecho pues vera pues este macho este no carretera del no carretera ocho alcalde no chiquis busco le autobuso pues le che un bisco un bisquito la que la gente como hago de otro silencio pues uy es malo no es malo alcalde no chique quis busco mientras el un bisquito la que le me dijimos a corte como hago de otro de otro ocho que me que lo la ocho lo silencio Uge lobo la uch lo pile, yo 31 le uch lo pile, yo ocho le chimo bo, es que hay leche, le te vas uch, que jolle.